0: persino in un'ultima via cara poco della Cina Special Mauritania.
1: Dit is NPO Soul and Jazz. De hele dag relaxte muziek.